0: questa sera ora mi risallaccio.
1: Come?
0: L'avventuriere mi dice che sa il covo del bandito e che stanotte a mezzanotte vada alle palme.
1: Quella Miguel Torrena è una canaglia, Ashby non vi fidate.
0: Vendette di donne innamorate, ad ogni modo Ranz, tengo l'invito.
2: Perfino pappagallo siamo lì.
3: Scusa, incendi, guerre, terremoti.
2: E poi c'è, ma cosa, non so,

0: se n'è andata. Whisky!
1: C'è fuori uno straniero?
2: Chi?
1: Non l'ho mai visto.